0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Viva!

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: in aumento. Allora, buon per voi, incrociamo le dita, concludiamo così anche l'oroscopo di questo 16 giugno, l'appuntamento è per domani.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Martedì mattina, eccoci, buongiorno, benvenuti, grazie per aver scelto anche oggi di aprire con noi la vostra giornata. 16 di giugno, 167esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5:25, le giornate sono sempre più lunghe e tramonterà alle 21:00.

0: Andiamo a vedere cosa è successo negli anni il 16 di giugno. Partiamo dal 1884, quando il primo ottovolante degli Stati Uniti inizia a funzionare a Coney Island a New York. 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel campo di concentramento di Mauthausen. 1978 esce il film Grease con John Travolta ed Olivia Newton-John. 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio da Pietrelcina.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Santi del giorno alla chiesa, oggi ricorda San Ceccardo Vescovo, i santi Quirico e Giulietta e Sant'Aureliano di Arles.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

compleanni VIP di oggi. E allora tanti auguri a Giacomo Agostini, ex grande campione di motociclismo. Ha conquistato in 13 stagioni 15 titoli mondiali, 8 in classe 500 e 7 nella 350. È pertanto considerato il più grande campione di motociclismo. Nato nel 1942, ricordiamo oggi la nascita anche di Stan Laurel Stanlio, un genio assoluto della comicità, nato nel 1890.

accessibile a tutti, sia nel prezzo che nella facilità di guida. Sono le linee del progetto che aveva in mente l'imprenditore statunitense Henry Ford quando fondò a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. L'impresa cominciò grazie ad un capitale di $28,000 messo a disposizione da 12 investitori e iniziò appunto questa impresa il 16 giugno del 1903.

Andiamo a vedere cosa è successo negli anni il 16 di giugno. Partiamo dal 1884, quando il primo ottovolante degli Stati Uniti inizia a funzionare a Coney Island a New York. 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel campo di concentramento di Mauthausen. 1978 esce il film Grease con John Travolta ed Olivia Newton-John. 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio da

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta un po' più soleggiata rispetto a ieri, con clima gradevole, temperature massime attese oggi attorno ai 30 gradi. Qualche cenno di instabilità nelle ore pomeridiane sulle alture vicentine e sull'alta pianura della nostra provincia, fra Vicenza e le pendici dell'altopiano di Asiago. Qui sulla zona pedemontana sarà possibile in serata qualche veloce rovescio, la possibilità è attorno al 30-40%. Domani una giornata decisamente migliore, perché arriva l'anticiclone subtropicale, quello che nel corso della settimana e del prossimo weekend farà salire tantissimo le temperature. Da diversi giorni stiamo accennando all'imminente ondata di caldo che coinvolgerà un po' tutta l'Europa. L'onda calda è già attiva sulla Spagna e sulla Francia e lentamente si sposterà anche sull'Italia. Mercoledì quindi giornata pienamente soleggiata con temperature pomeridiane attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entra nel vivo nella giornata di giovedì con termometro a 33-34 gradi e proseguirà per tutta la settimana, quindi per i primi giorni della prossima settimana. La temperatura di venerdì sarà attorno ai 35 gradi, 36 sabato, 37 gradi domenica. Quindi davvero un'ondata di caldo importante e sul modello di quella che ha coinvolto l'Italia proprio nel giugno dello scorso anno. Grazie ancora per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza.
3: Top. Bob Tops. Il meglio del meglio.

0: nel 16 giugno del 2000 e anzi del 1963, quando la cosmonauta sovietica Valentina Tereshovka diventava la prima donna in assoluto a volare nello spazio. Quella di oggi è anche la giornata mondiale delle tartarughe marine. E con questo siamo arrivati ai saluti. Un buon martedì a tutti.
1: Brioche cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
10: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
11: La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un uomo si è finto carabiniere per truffare una donna a Sona nel Veronese, convincendola a consegnare gioielli e un orologio Rolex con la scusa di un falso controllo su refurtiva. Grazie ad una indagine rapida dei carabinieri, il sospettato è stato intercettato a Vicenza. Si tratta di un 45enne casertano con precedenti, denunciato e trovato in possesso della refurtiva, poi sequestrata e restituita alla vittima. La Guardia di Finanza di Arzignano ha scoperto una discarica abusiva in un'area industriale di circa 2.000 metri quadrati, con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrata l'intera zona e denunciato il legale rappresentante dell'azienda alimentare per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è avvenuta con il supporto di ARPA Veneto. Paura oggi pomeriggio a Cassola in via San Giuseppe. Una donna alla guida della propria auto con a bordo i suoi 3 figli è uscita di strada per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del SUEM 118 che hanno trasportato la madre e i 3 minori all'ospedale di Bassano del Grappa. Tutti sono stati

0: Di sera, 26 anni, vigile del fuoco in servizio ad Asiago. Grande cordoglio da parte del comando provinciale che ricorda la sua grande passione per la montagna che lo aveva portato a lavorare proprio in quell'area. Momenti di paura oggi sul massiccio del Grappa, dove due giovani escursionisti di Rosà, una ragazza di 19 anni e un 24enne, sono rimasti bloccati in un canale roccioso dopo aver imboccato un percorso errato verso la ferrata dei Sas Brusai. Sono stati recuperati con il verricello e riportati a valle illesi. Sempre in quota sul Civetta, due ragazzi britannici di 18 e 19 anni sono stati salvati dal SUEM dopo essere rimasti bloccati nella neve marcia durante il rientro dalla ferrata degli Alleghesi. Novità per l'Università Adulti e Anziani di Vicenza: da settembre aumentano le sedi nei quartieri grazie all'utilizzo gratuito di nuovi centri civici e del centro anziani Proti. Al via anche corsi dedicati alle assistenti familiari e agli stranieri. Le iscrizioni apriranno a settembre, mentre le lezioni si terranno da ottobre a maggio. Giovedì sera dalle 19 alle 23 il cortile di Palazzo Cordellina a Vicenza ospiterà il Night at Bertoliana Party, evento promosso per sostenere il restauro e la tutela del patrimonio librario cittadino. In programma street food, open bar e DJ set in una serata che unisce cultura e convivialità. La partecipazione contribuirà anche ai futuri progetti. Ed ora lo sport con il calcio a 5, grande festa in loggia del capitaniato per il Vicenza, vincitore del campionato regionale di Serie D e promosso in C2. L'assessore allo sport, Leone Zilio, si è complimentato per il risultato ottenuto. È stato celebrato anche Mister Vincenzo Cavallo, premiato come miglior allenatore veneto della categoria. Dal 18 al 21 giugno torna la leggenda di Bassano, trofeo Giannino Marzotto. 100 storiche vetture sport competizione, costruite tra il 1920 e il 1960, attraverseranno Veneto, Dolomiti e Alto Adige. Tra le protagoniste, 11 Bentley anteguerra, una rarissima Ferrari 121 LM e un Alfa Romeo 412. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon inizio di giornata a tutti voi. In apertura alla 4 in direzione Torino, traffico è rallentato per il traffico intenso tra il bivio A4 A28 e San Stino di Livenza. Traffico scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipo che oggi, martedì 16 giugno, dalle ore 12 alle 14 a Soave, siamo sulla A4, verrà chiuso lo svincolo in entrata in direzione Milano. Per la giornata di mercoledì 17 giugno è in programma la chiusura dello svincolo di Peschiera in uscita provenendo da Venezia a partire dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo. Vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: scusate, all'inferno non è caldo, non si dice che c'è tutto sto caldo, tutto sto fuoco. Vabbè, per tormento no, fredda come l'inferno, carina, è la canzone, il nuovo singolo che apre la mattinata qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, in compagnia di Marco Picchi. Oggi è martedì 16 giugno 2026, buongiorno quindi, ben trovati. Allora, passiamo due ore insieme come sempre, oggi abbiamo tra le altre cose una piccola variazione, una novità, nel senso che l'intervista che facciamo solitamente al sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e la facciamo il giovedì, l'abbiamo anticipata oggi a martedì, per diciamo questioni logistiche, impegni e così via dicendo. Quindi l'appuntamento è per le 8:30 più o meno qua su Radio Vicenza. Detto questo, io potrei, buongiorno da Marco Picchio, l'ho detta, ho già detto che sono Marco Picchio, sì, ok. 371 1216, questo è il nostro WhatsApp, se volete contattarci possiamo tranquillamente ripartire.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Nine brown eyes.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:20 quasi. Allora, la prima notizia di questa mattina ci riporta veramente indietro a tempi bui. Adesso vi dico una parola, due parole e già vi prende l'ansia. Green Pass, vi ricordate il Green Pass? Mi prende l'ansia, solamente i sudori freddi solo a pensarci. E comunque, nuovo rinvio per la maxi inchiesta sui presunti falsi certificati vaccinali legati al Green Pass ai tempi del Covid. Il procedimento, che coinvolge 25 indagati, tra cui la cantante vicentina Francesca Calearo e l'ex tennista Camilla Giorgi, non entrerà nel vivo prima del 2027. Nell'ultima udienza il tribunale ha dovuto ancora definire alcune posizioni processuali, fissando un nuovo passaggio a gennaio. I tempi lunghi della giustizia rischiano però di incidere sull'esito del procedimento. Secondo quanto emerso, il reato di falso contestato in alcuni casi potrebbe andare incontro anche alla prescrizione. L'inchiesta riguarda presunte vaccinazioni mai effettuate che avrebbero consentito il rilascio della certificazione sanitaria durante questo periodo di emergenza Covid. Saranno i prossimi sviluppi processuali a chiarire le singole responsabilità degli imputati. Allora, io adesso qui stavo leggendo la notizia, no? E leggevo i nomi, e però siccome non mi torna una cosa, no? Perché Francesca Calearo, esatto, cioè adesso stavo facendo una googolata, perché qui mi dice, no? Tra cui la cantante vicentina Francesca Calearo. E chi è Francesca Calearo? Ma poi scopriamo che è Madame, quindi ecco, ora è tutto più chiaro, perché mi ricordavo che lei era purtroppo invischiata in questo tipo, in questa situazione. Quindi no, Francesca Calearo, in arte Madame. Facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: c'era Kid Rock con Care alle 7:28 qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, ben svegliati agli amici che hanno già aperto gli occhietti e pronti per affrontare questa giornata, questo martedì, non prima però di aver ascoltato il nostro oroscopo che arriva fra qualche istante, ok?
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

siamo il 16 di giugno, ben ritrovati a tutti nell'angolo delle stelle. Ariete, vi occorrerà un chiarimento con la persona amata. Toro, il cielo sarà particolarmente favorevole e le stelle benigne. Gemelli, mi stavo un po' perdendo, dovrete trovare la soluzione a un problema familiare. Cancro, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Leone, reagite coraggiosamente a una provocazione. Vergine, la vostra giornata esigerà maggiore prudenza. Bilancia, le buone posizioni delle stelle vi daranno una discreta giornata. E poi siamo allo Scorpione, il vostro desiderio di affermazione verrà accentuato dagli astri. Sagittario, nel lavoro le stelle vi aiuteranno, ma esigono molto da voi. Capricorno, state attenti in campo economico e finanziario. Acquario, la giornata si presenta piena di influenze contrastanti, quindi fate molta attenzione. Pesci, le probabilità di successo sono in aumento. Allora, buon per voi, incrociamo le dita, concludiamo così anche l'oroscopo di questo 16 giugno, l'appuntamento è per

0: Takagi Ketra e Elodie con Ciclone alle 7.36. Buongiorno, questa era la Vicenza e un saluto, un abbraccio forte a tutti quelli che stanno partendo con noi, quindi stanno avviando la loro giornata con In Sottofondo Radio Vicenza. Sono in tanti, attenzione. Torna a Vicenza l'appuntamento con Viva Verdi, questa manifestazione che porta la grande musica in Piazza dei Signori. L'evento raggiunge quest'anno la 22esima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate vicentina. Il programma prevede concerti e spettacoli dedicati alla musica lirica e sinfonica in una delle cornici più suggestive della città. Tra gli eventi in calendario spicca anche la Notte Palladiana del 24 giugno, iniziativa che unirà arte, cultura e spettacolo nel centro storico della città. Quindi da non perdere.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta un po' più soleggiata rispetto a ieri, con clima gradevole, temperature massime attese oggi attorno ai 30 gradi. Qualche cenno di instabilità nelle ore pomeridiane sulle alture vicentine e sull'alta pianura della nostra provincia, fra Vicenza e le pendici dell'altopiano di Asiago. Qui sulla zona pedemontana sarà possibile in serata qualche veloce rovescio, la possibilità è attorno al 30-40%. Domani una giornata decisamente migliore perché arriva l'anticiclone subtropicale, quello che nel corso della settimana e del prossimo weekend farà salire tantissimo le temperature. Da diversi giorni stiamo accennando all'imminente ondata di caldo che coinvolgerà un po' tutta l'Europa. L'onda calda è già attiva sulla Spagna e sulla Francia e lentamente si sposterà anche sull'Italia. Mercoledì quindi giornata pienamente soleggiata con temperature pomeridiane attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entra nel vivo nella giornata di giovedì con termometro a 33-34 gradi e proseguirà per tutta la settimana, quindi per i primi giorni della prossima settimana. La temperatura di venerdì sarà attorno ai 35 gradi, 36 sabato, 37 gradi domenica. Quindi davvero un'ondata di caldo importante e sul modello di quella che ha coinvolto l'Italia proprio nel giugno dello scorso anno. Grazie ancora per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nessuna segnalazione particolare sulle strade ed autostrade della regione. Fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto per lavori e proseguono i lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Dicono

0: Rocco Hunt con la più bella del mondo qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno Vicenza, scusate, sto ridendo perché solamente a me può capitare di inciampare sui lacci delle scarpe da fermo, insomma, vabbè, chiusa la parentesi. E sentite qua, riapre entro metà luglio la storica caffetteria La Triestina, chiusa nello scorso marzo. Il locale di Corso Palladio manterrà il nome e la sua identità storica, ma con spazi rinnovati e un'offerta ampliata. I nuovi proprietari vicentini introdurranno anche un piccolo bistrò e prolungheranno l'orario di apertura fino alle 20. Per il sindaco Giacomo Possamai, che poi sentiremo stamattina, magari chiediamo a lui, la riapertura rappresenta un segnale positivo per il centro storico e per il rilancio delle attività commerciali cittadine.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Le 7.56 finisce la prima ora di Buongiorno Vicenza, tempo quindi del nostro disco Remember, salto nel passato. E che salto, ragazzi, perché adesso vi riproponiamo Peter Gabriel con Sledgehammer, poi c'è la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
8: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
7: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux: la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi.

0: che anzi rischiano il KO, l'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code per il traffico intenso in direzione Torino, tra Verona Est e l'innesto con la A22. Per lo stesso motivo, sulla 4 in entrambi i sensi di marcia, sono segnalate code in direzione Torino, tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. In direzione opposta si rallenta, tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Ancora in direzione Torino sono segnalate code sulla 4, tra la Tisana e Sanstino di Livenza, per il traffico intenso. Per lo stesso motivo, in direzione Trieste, sulla A57 tangenziale Limestre, si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio A57-A27. L'ultima notizia riguarda la tangenziale Limestre: è segnalato un veicolo in panne sempre in direzione Trieste, tra Marcon e Quarto d'Altino. Prudenza in questo tratto autostradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

Eccoci ancora qua, allora dopo la pagina informativa delle 8, eccoci qua di nuovo in diretta, Marco Picchio con voi in Buongiorno Vicenza, martedì 16 giugno 2026, era Bebe Rexha con Sad Girls nella nostra mattinata, una bella novità, quella che apre ogni nostra ora insieme. Dunque, vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, se volete contattarci, 371-1200-116, vi avevo già detto in apertura di trasmissione che abbiamo un po' stravolto delle cose e quindi il nostro appuntamento consueto fisso del giovedì mattina con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai questa settimana è spostato in via

0: del tutto eccezionale alle 8:30 di oggi, quindi lo avremo stamattina il sindaco ospite, ok? Quindi fra poco, fra una ventina di minuti più o meno. Intanto ripartiamo con la musica. Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ma che bella Post Malone con Doja Cat, I Like You, qua su Radio Vicenza. Buongiorno, ci spostiamo adesso a Thiene. Una donna di 55 anni ha denunciato un medico di Thiene, quindi non abbiamo nomi, assolutamente, sostenendo di aver subito comportamenti inappropriati durante una visita in ambulatorio. Secondo il suo racconto, il professionista avrebbe avuto atteggiamenti e contatti fisici ritenuti non giustificati dall'esame medico e vissuti come molesti. La donna ha quindi presentato denuncia alle forze dell'ordine. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che dovranno verificare quanto accaduto raccogliendo testimonianze ed eventuali altri elementi utili. Al momento quindi si tratta, attenzione, di un'indagine in corso e le accuse sono tutte da accertare nelle sedi competenti.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: C'era Sting con If It's Love alle 8.32 qua su Radio Vicenza. Allora, i social, volevo ricordarvi velocemente i nostri canali social, mi raccomando, quindi parlo di Facebook, parlo di Instagram, iniziate a seguirci anche lì, riceverete innanzitutto quotidianamente le nostre breaking news sul vostro telefonino, quindi tutte le notizie aggiornate più importanti del nostro territorio, quindi cosa molto importante, poi entrerete a far parte della grande community di Radio Vicenza. Vi aspettiamo!
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Beh, la voce è fantastica, insomma, Luis Capaldi ci piace veramente tanto. L'allegria un po' meno, perché i titoli anche delle sue canzoni, The Day That I Die, il giorno della mia morte, ma dai, ti prego, su. Però la canzone è bellissima ed è proprio da brivido, fa venire la pelle d'oca, quindi insomma, eccoci qua. Allora, siamo collegati con a questo punto il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, come detto prima. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a voi.
0: Allora, in via del tutto eccezionale ci colleghiamo di martedì oggi, abbiamo anticipato proprio a oggi, a martedì, il nostro appuntamento settimanale che normalmente va in onda di giovedì, quindi partiamo subito con una notizia che conferma Vicenza sede di grandi eventi. Questa è la settimana, ne avevamo anche parlato settimana scorsa, del Cater Raduno che da giovedì a domenica animerà Campo Marzo, quindi hanno 4 giorni di grandi eventi con illustri ospiti sul palco del raduno nazionale organizzato dal programma Caterpillar di Radio 2. Che ci dice?
1: Che saranno veramente 4 giorni speciali, nel senso che saranno 4 giorni a Campo Marzo da giovedì a domenica, in cui appunto Radio 2, Caterpillar, una delle trasmissioni storiche della radio italiana, organizza a Vicenza il suo raduno, il Cater Raduno, che viene fatto ogni anno. Il tema è sempre la sostenibilità, l'ambiente, insomma, i temi sono come ogni anno gli stessi, ma ci sono ospiti veramente importanti, da Don Ciotti di Libera la mattina di sabato alle 11 a Campo Marzo, ma poi ci sarà al Teatro Olimpico Marco Paolini, la banda Osiris, insomma ci saranno veramente tanti momenti belli. C'è Anni Marlene Kunz con un concerto venerdì sera, andatevi a guardare il programma perché ne vale veramente la pena. Sarà inserito all'interno del Lumen Festival, che poi proseguirà anche la settimana successiva, e sarà un altro grande evento Vicenza che porta tante persone, tanti appassionati a tutta Italia.
0: Allora, sindaco, ci è arrivata la notizia della convocazione di una sua conferenza stampa proprio per questa mattina, per un appello che vuole lanciare. Ci vuole dare un'anteprima, già che ci siamo?
1: Sì, questa mattina farò una conferenza stampa per lanciare un appello su un tema di cui abbiamo discusso molto negli ultimi anni, che è quello delle opere all'interno di Palazzo Thiene, perché qualche anno fa il Comune di Vicenza ha comprato, ha acquistato dal fallimento della Banca Popolare Palazzo Thiene, che oggi è uno dei gioielli della città dove facciamo mostre, attività, ma le opere non furono acquistate perché la soprintendenza le vincolò al palazzo, ma restano di proprietà, diciamo, della società che cura il fallimento delle banche. Da diversi anni stiamo provando a fare in modo che le opere entrino in proprietà del comune, acquistandole di fatto o trovando un modo per cui lo Stato, con delle compensazioni, le possa acquistare e consegnare alla città, perché vorrebbe dire poter gestire quelle opere in maniera completamente diversa, insomma farle ruotare e funzionare insieme alle opere, alle collezioni che abbiamo ad esempio Palazzo Chiericati, mentre oggi, essendoci un vincolo della soprintendenza, le opere di fatto sono vincolate appunto e bloccate sui muri delle sale del palazzo. L'appello che lanceremo oggi al ministro Giorgetti, che giovedì sarà nella commissione banche, cioè la commissione che si occupa proprio dei fallimenti delle banche popolari, è quello di sbloccare questo iter e di consentire l'acquisto delle opere, perché insomma vorrebbe dire per la città un passo avanti importante, una gestione del palazzo molto più semplice, e poi anche di assicurare in proprietà pubblica definitivamente delle opere molto importanti.
0: Cambiamo completamente argomento. Ieri si è tenuta una riunione in prefettura convocata dal prefetto sul tema della sicurezza, un argomento molto caro ai vicentini. Lei, che ne ha una cognizione puntuale e dettagliata, ci può raccontare come stanno esattamente le cose?
1: Devo dire che insomma la prefettura sta facendo un lavoro importante di coordinamento, in particolare per quanto riguarda le forze dell'ordine, che appunto hanno la responsabilità diretta della gestione della sicurezza, cioè questura, carabinieri e guardia di finanza. Noi torniamo anche qui a fare un appello che abbiamo fatto più volte: gli organici in provincia di Vicenza sono in grandissima difficoltà, in particolare quello della questura. È venuto poco tempo fa a Vicenza il ministro Piantedosi promettendo un intervento importante, cioè finalmente di dare alla città gli agenti di cui abbiamo bisogno. Spero davvero che questi agenti arrivino sul serio, e quindi che arrivino gli agenti che vadano non solo a compensare pensionamenti, ma anche che vadano a rimpinguare, rinforzare gli organici della questura di Vicenza.
0: E in chiusura parliamo del weekend, come sempre abbiamo alle spalle un weekend di eventi eccezionali, dal mercato dell'antiquariato in Viale Roma al grande ballo in costume dell'Ottocento in Piazza dei Signori, e per il prossimo, che è un po' lontano oggi, però ci può dare qualche anticipazione, cosa ci aspetta?
1: Guardiamo già il weekend, anche se martedì. Allora, come vi dicevo prima, intanto questo sarà un weekend con il Caterraduno al Lume, quindi da giovedì a domenica a Campo Marzio ci saranno tantissime attività, concerti, momenti culturali. Insomma, sarà un grande weekend da questo punto di vista a Campo Marzio. Domenica, ricordo che è anche il giorno della festa della musica, la festa internazionale della musica, domenica 21 giugno. Dalle 11 alle 23 ci saranno concerti in tantissimi luoghi della città, la chiesa di San Vincenzo, l'oratorio del Gonfalone, la chiesa Michele dei Servi, loggiato di Palazzo Chiericati, Villa di Stanzoni Curti, insomma in tutta la città ci saranno concerti di tutti i tipi. Andate a gustarveli, perché saranno sparsi in tanti luoghi della città. Ci saranno vari altri eventi questo weekend. Torna un'altra tappa dell'Odissea che vi avevo raccontato, c'è una lettura integrale dei canti dell'Odissea alle Gallerie d'Italia, che sta avendo un successo straordinario. Ci sarà la cinquina del premio Campiello a Vicenza questo weekend. Torna Cortili Aperti, quindi le attività che vengono fatte nella corte della biblioteca bertoliana tutta l'estate, con presentazioni di libri, talk, altri momenti dedicati appunto alla cultura e al libro. Ricordo ovviamente che restano le mostre di cui abbiamo parlato in queste ultime settimane, sono le ultime settimane, ad esempio, in cui c'è la mostra di Guido Arari in Basilica Pallariana, che sarà aperta fino al 26 luglio, una mostra con fotografie dei più grandi musicisti, artisti, intellettuali, scienziati, fotografati da uno dei fotografi più importanti al mondo, appunto, da Guido Arari.
0: Perfetto, sindaco, io la ringrazio per il suo intervento anticipato a martedì. Noi ci sentiamo a questo punto, riprendiamo i nostri ritmi giovedì prossimo. La ringrazio, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

CRM al Meta con DeLorean, bella alle 8.48. Allora, abbiamo sentito anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Siamo oramai un po' vicini alla nostra, alla fine del programma di oggi, perché alle 9 poi ci salutiamo. Però c'è tempo ancora per musica, per esempio per una bella canzone che ho già pronta per voi di Selena Gomez con Benny Blanco. Riascoltiamo Sunset Boulevard.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.

0: Mace salmo con la pesce con cattive abitudini che non bisognerebbe mai prendere in realtà però qualche volta purtroppo le prendiamo. C'ho un'ultima notizia al volo che riguarda il Teatro Roy. Stop alle attività del Teatro Roy. Il comune di Monticello Conte 8 ha emesso un'ordinanza di chiusura dopo aver rilevato alcune carenze legate alla sicurezza della struttura. Tra le criticità segnalate figurano l'assenza del piano di emergenza e la mancanza della documentazione che attesti il rispetto di altri requisiti previsti dalle normative di sicurezza. Il provvedimento resterà in vigore fino alla regolarizzazione della situazione. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire che il teatro possa ospitare spettacoli e pubblico nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e richiesto dalla legge. Siamo in chiusura, grazie per esserci stati, ringrazio l'ospite di questa mattina in via del tutto eccezionale, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, non di giovedì ma di martedì. Noi torniamo domattina, vi aspetto per il primo caffè della giornata a partire dalle 7. C'è il disco Remember, George Michael con Amazing. Un bacio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. È quanto fa sapere in una nota a TM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un

0: Autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Per il traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e il bivio A4 A22, sempre in direzione Milano. Restiamo sulla 4 verso Torino, si procede in coda per il traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Code segnalate tra Spinea e il bivio A4 A13, sempre in direzione Torino, in direzione opposta quindi verso Trieste tra Padova Est e il bivio A57. A causa di lavori si procede in colonnati sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio, in uscita lo svincolo di Udine Sud. Per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre verso Trieste sono segnalate code tra Terraglio e il bivio A57 A27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

siamo al 16 di giugno, ben ritrovati a tutti nell'angolo delle stelle. Ariete, vi occorrerà un chiarimento con la persona amata. Toro, il cielo sarà particolarmente favorevole e le stelle benigne. Gemelli, mi stavo un po' perdendo, dovrete trovare la soluzione a un problema familiare. Cancro, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Leone, reagite coraggiosamente a una provocazione. Vergine, la vostra giornata esigerà maggiore prudenza. Bilancia, le buone posizioni delle stelle vi daranno una discreta giornata. E poi siamo allo Scorpione, il vostro desiderio di affermazione verrà accentuato dagli astri. Sagittario, nel lavoro le stelle vi aiuteranno

fanno, ma esigono molto da voi. Capricorno, state attenti in campo economico e finanziario. Acquario, la giornata si presenta piena di influenze contrastanti, quindi fate molta attenzione. Pesci, le probabilità di successo sono in aumento. Allora, buon per voi, incrociamo le dita, concludiamo così anche l'oroscopo di questo 16 giugno. L'appuntamento è per domani.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: La radio che parla di te.
0: Radio Vicenza.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, una giornata che si presenta un po' più soleggiata rispetto a ieri, con clima gradevole, temperature massime attese oggi attorno ai 30 gradi, qualche cenno di instabilità nelle ore pomeridiane sulle alture vicentine e sull'alta pianura della nostra provincia fra Vicenza e le pendici dell'altopiano di Asiago. Qui sulla zona pedemontana sarà possibile in serata qualche veloce rovescio, la possibilità è attorno al 30-40%. Domani una giornata decisamente migliore perché arriva l'anticiclone subtropicale, quello che nel corso della settimana e del prossimo weekend farà salire tantissimo le temperature. Da diversi giorni stiamo accennando all'imminente ondata di caldo che coinvolgerà un po' tutta l'Europa. L'onda calda è già attiva sulla Spagna e sulla Francia e lentamente si sposterà anche sull'Italia. Mercoledì quindi giornata pienamente soleggiata con temperature pomeridiane attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entra nel vivo nella giornata di giovedì con termometro a 33-34 gradi e proseguirà per tutta la settimana, quindi per i primi giorni della prossima settimana. La temperatura di venerdì sarà attorno ai 35 gradi, 36 sabato, 37 gradi domenica. Quindi davvero un'ondata di caldo importante e sul modello di quella che ha coinvolto l'Italia proprio nel giugno dello scorso anno. Grazie ancora per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, 8 km di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud andando in direzione Brescia. Incoronamenti a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra la 28 Portogruaro-Pordenone e lo svincolo di Cessalto in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova dove ci sono file tra Padova Zona Industriale e la 4 verso Padova. Sulla 27 Mestre-Belluno possibili rallentamenti per un mezzo fermo tra Fadalto e la barriera di Belluno in questa direzione. Fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto a causa di lavori e proseguono i lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. In tema di trasporti, sulla linea Bologna-Padova la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rovigo e Sant'Elena per un inconveniente tecnico sulla linea, qui rallentamenti di 60 minuti. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviani in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni, l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. Sulla 4 Brescia a Padova si registrano code per un incidente risolto.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: In centro.
2: Siamo arrivati anche a martedì, il giorno più difficile della settimana, lo abbiamo lasciato alle spalle, ciò ci piace perché così abbiamo ingranato la marcia anche per questa settimana, dove tutto è più easy, soprattutto ovviamente per gli studenti, quelli che poi non sono impegnati per carità nei vari esami di Stato. E allora benvenuti con me con la Vale, pronta anche oggi a farvi un po' di compagnia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Come abbiamo iniziato bene questo nostro Tutti in Centro? Dove siete? Su Radio Vicenza, la radio della vostra città. E cosa state ascoltando? Il nostro Tutti in Centro. Con chi? Con me, con Valentina La Rocca. Oggi va così, perdonatemi. E allora benvenuti dai nella nostra mattinata sino alle 13, dove i protagonisti siete anche voi, perché noi leggiamo tutto, ascoltiamo tutti i vostri audio. E allora fatevi sentire al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Barbra Streisand.
1: Solo l'inizio, bene o male, di questo nostro martedì insieme, ma senti un po' quanti e quali successi abbiamo ascoltato sino adesso, dove qui in radio abbiamo alzato il volume, tanto volume, troppo volume, non importa, però adesso abbassa perché altrimenti diventiamo davvero tanto sordi. Allora, miei cari, che si fa? Beh, parliamo di grandi notizie per quanto riguarda i fan, ad esempio, della famiglia Eagles, la storica serie degli anni 70, La casa nella prateria, e chi non se la ricorda. Ma poi parleremo anche di Raffaella Carrà. Attenzione a Hocus Pocus, è ufficialmente in sviluppo il numero 3, quindi tante notizie, un po', diciamo così, anche vintage.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: I 50 anni li ho superati, quindi mi entusiasmo a parlare di queste streghe e della pozione magica Hocus Pocus. Eh sì, a quanto pare il numero 3 è ufficialmente in fase di sviluppo, ragazzi. Questa celebre saga cinematografica sulle streghe di Salem. Ci sono i primi dettagli su questo terzo capitolo che includono il ritorno del cast originale con una sceneggiatura già pronta e un importante cambiamento nella distribuzione. E quindi mi ritorna anche Sarah Jessica Parker nel ruolo della strega Sarah. Hanno firmato ufficialmente il cast originale proprio per tornare nei panni delle iconiche sorelle Sanderson, che avranno sicuramente delle sfide da affrontare. I dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma si prevede che la storia approfondirà la mitologia della strega madre introdotta nel secondo capitolo. Il film si trova attualmente nelle prime fasi di produzione, sebbene inizialmente si parlasse di una finestra di rilascio per Halloween 2026. Le tempistiche attuali di produzione e soprattutto la definizione del budget rendono più probabile il debutto al cinema nel corso del prossimo anno.
1: Tutti in centro!

via questa serie cult, la famiglia Eagles, Laura, i suoi fratelli, i suoi genitori, gli amici, il sindaco del paese, il medico, mi ricordo tutti, davvero. Comunque sì, ecco, attenzione, parliamo della casa nella prateria, non la serie originale, quella degli anni 70 appunto, ma questo reboot che arriverà in Italia su Netflix il 9 di luglio, quindi segnatevi questa data. La serie è una reinterpretazione, ovviamente moderna, dei celebri romanzi di Laura Ingalls. Dimostrando un'enorme fiducia nel progetto, Netflix ha già rinnovato la serie per una seconda stagione ancor prima del debutto ufficiale. La serie intanto viene descritta come un mix tra un dramma familiare, un survival epico e una storia sulle origini del West americano, esplorando a fondo le fatiche della vita di frontiera. La produzione della prima stagione si è svolta in Canada tra giugno e ottobre 2025 e quindi aspettiamo questa data e poi ovviamente commenteremo. Tutti in

0: bellezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna per questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 16 giugno. Tragico incidente poco prima delle 8 di questa mattina sulla A22 del Brennero, tra Affi e Verona Nord. Un'auto con due persone a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Il conducente è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona. Indaga la polizia stradale. La cantante vicentina Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, e l'ex tennista Camila Giorgi tornano al centro della maxi inchiesta sui presunti falsi vaccini anti-Covid per ottenere il Green Pass. Ma il procedimento in corso al Tribunale di Vicenza rischia di perdere uno dei reati contestati. Quello di falso potrebbe infatti cadere in prescrizione prima dell'avvio del processo fissato per gennaio 2021. Ci sono anche i comuni vicentini di Posina, Valli del Pasubio, Lusiana Conco, Val Brenta e Laste Basse tra i 25 enti montani del Veneto che riceveranno contributi regionali destinati alle aree più svantaggiate. Le risorse serviranno per sostenere servizi sociali, trasporto scolastico e manutenzione delle strade comunali. Per la regione si tratta di un intervento concreto per garantire servizi essenziali nelle comunità di montagna. Dal 30 luglio al 2 agosto Schio ospita la seconda edizione dell'International Skledum Film Festival, il primo festival dedicato al costume e alla moda nel cinema. 4 giorni di proiezioni, incontri, mostre e masterclass con ospiti italiani e internazionali. Tema dell'edizione 2026 sarà la mente umana tra cinema, arte e riflessione sociale. Ed ora lo sport con il calcio a 5 serie A2 Elite. Il Futsal Cornedo apre il mercato con un colpo importante. Arriva Davide Cerantola, laterale classe 1999, soprannominato Puma. Cresciuto tra Futsal Giorgione e Sporting Altamarca, vanta anche una convocazione nella nazionale maggiore e nell'ultima stagione ha giocato in A2 Elite con il Treviso Montegrappa. È tutto anche per questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code in direzione Torino per il traffico intenso tra Montecchio e la A22. Nella stessa direzione, sulla 4, per il traffico intenso, sono segnalate code tra il bivio A4 a 28 e San Donà di Piave. In direzione Trieste, il traffico è rallentato tra il bivio A4 a 13 e il bivio A57. Per un veicolo in panne sono possibili disagi sempre in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21:30 di martedì 16 giugno alle 5:30 di mercoledì 17 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 passante di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Parliamo ora del passante di Mestre. Dalle 21:30 di martedì 16 giugno alle 5:30 di mercoledì 17 giugno e dalle alle 21.30 di venerdì 19 giugno alle ore 8 di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste a causa di lavori. Sempre sul passante di Mestre, dalle 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit. In questa

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Sta passando il tempo anche oggi nella nostra mattinata, nel nostro tutti in centro. Ancora buongiorno, ancora benvenuti con me, con la Vale, sino alle 13. Oggi a raccontarvi tante curiosità, ma soprattutto ascoltando un sacco di bella musica. E perché no, fra poco anche un bel po' di saluti al 371-1200-116. Aspetto sempre il vostro buongiorno.
1: Tutti in centro.

senti qui che sound, miei cari. E poi prima si parlava degli anni 70 con la famiglia Eagles, questa serie che ha avuto grandissimo successo. Adesso invece vi porto nel 1997, quando appunto la bellezza di 29 anni fa usciva Il Quinto Elemento. All'epoca della sua uscita questo film ha stabilito record importanti e ha diviso soprattutto la critica, diventando negli anni un vero e proprio cult movie con un budget bello costoso, ragazzi, circa 90 milioni di dollari. Fu all'epoca il film europeo più costoso mai prodotto e la produzione più onerosa nella storia del cinema francese, ma fu comunque un enorme successo perché incassò la bellezza di 263 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il nono film con il maggior incasso globale in quell'anno lì, nel 1997. Film tra l'altro interpretato benissimo da Bruce Willis, uno dei film di fantascienza più iconici degli anni 90, che come dicevo compie 29 anni. Pensate che il regista Luc Besson iniziò a scrivere la storia quando aveva appena 16 anni e molte delle idee nascono proprio dai suoi quaderni adolescenziali. Si era parlato tempo addietro di un reboot, ma sebbene il film sia considerato un cult della fantascienza, diverse barriere produttive, creative e personali del regista hanno bloccato la nascita di un remake o appunto di un reboot.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
6: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
5: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
7: Sei socio Confartigianato Vicenza?
6: Viaggi, salute.
7: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, 8 km di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud andando in direzione Brescia. Incoronamenti a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra la 28 Portogruaro-Pordenone e lo svincolo di Cessalto in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova dove ci sono file tra Padova Zona Industriale e la 4 verso Padova. Sulla 27 Mestre-Belluno possibili rallentamenti per un mezzo fermo tra Fadalto e la barriera di Belluno in questa direzione. Fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto a causa di lavori e proseguono i lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. In tema di trasporti, sulla linea Bologna-Padova la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rovigo e Sant'Elena per un inconveniente tecnico sulla linea. Qui rallentamenti di 60 minuti. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

stiamo parlando di cinema, lo stiamo facendo fra un successo e l'altro, dove devo salutare Anna, dove devo salutare Tommaso. Enrico ci sta ascoltando dalla nostra app, ma ve la siete scaricata? Certo che sì, quindi ci portate ovunque voi andate, anche nelle prossime vostre vacanze, per non perdervi niente, per non perdervi nessuna nostra notizia. E allora eccoci qua a parlare anche di cinema. Oh, ci sono i primi scatti anche del set di Highlander, L'ultimo immortale, che come dicevo è ufficialmente in fase di produzione attiva. Dopo quasi 20 anni, ragazzi, di rinvii nello sviluppo produttivo, il progetto ha finalmente superato gli ostacoli storici con un budget anche bello imponente. Come dicevo, le riprese sono iniziate negli scorsi mesi in Scozia, con tappe previste anche a Londra, in Polonia, a Hong Kong, e l'uscita cinematografica ufficiale pianificata per il prossimo 2027. Nel reboot, ragazzi, ci sono anche dei nomi importanti come Russell Crowe, che mi va ad interpretare Ramirez, il mentore egiziano spagnolo che originariamente fu di Sean Connery, appunto interpretato da Russell Crowe. L'attore ha affrontato una notevole trasformazione fisica per adattarsi al ruolo del guerriero immortale, dimagrendo tantissimo. E gli attori poi hanno confermato che la pellicola non risparmierà l'azione cruenta, trattandosi di immortali che possono morire solo tagliando loro la testa. La produzione promette che le decapitazioni fioccheranno.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: dico sempre, alzate il volume se ne avete la possibilità, perché qui si suonano grandi successi. Senti un po' che mood, senti un po' che sound. Fra questi poi ci sono io a leggere i vostri messaggi, a parlarvi di cinema, e in questo caso, ragazzi, vi porto nel 1989. Che cosa succedeva? Ma ve lo dico subito, arrivava nelle sale Mary per sempre. Lo ricordate questo film? Un film che ha lasciato un segno profondo nel cinema italiano e anche nel cuore di intere generazioni. A distanza di anni la sua storia resta potente e attuale. È un racconto crudo ma umano, capace di dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Una pellicola che affrontava con durezza la realtà dei minorenni detenuti all'interno di un carcere minorile. La vicenda ruotava attorno proprio a questo Marco Terzi, interpretato da Michele Placido, questo insegnante milanese che si trasferisce a Palermo e accetta la cattedra in questo istituto. E lì c'è Mary, una prostituta transessuale, fiera e sensibile, arrestata per aver aggredito un cliente, e da qui si sviluppa poi la storia, perché sarà uno dei personaggi appunto legati a Michele Placido. Gli attori erano stati presi per strada, ad eccezione ovviamente di Michele Placido, di Claudia Mendola. Gran parte dei ragazzi del cast era composta da attori non professionisti presi direttamente dai quartieri popolari di Palermo. Devo dire che un po' mi ricorda Mare Fuori. Il successo commerciale di critica spinse il regista a girare l'anno successivo, nel 1990, un seguito intitolato Ragazzi Fuori, che seguiva la vita dei protagonisti una volta uscito dal carcere. E al momento nuovi progetti non ce ne sono, non si parla di reboot o remake, non è stato mai pianificato alcun reboot proprio per questa pellicola, un film originale che con i suoi 35 anni di storia resta sicuramente un pilastro insostituibile del cinema di denuncia italiano.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta un po' più soleggiata rispetto a ieri, con clima gradevole, temperature massime attese oggi attorno ai 30 gradi, qualche cenno di instabilità nelle ore pomeridiane sulle alture vicentine e sull'alta pianura della nostra provincia fra Vicenza e le pendici dell'altopiano di Asiago. Qui sulla zona pedemontana sarà possibile in serata qualche veloce rovescio, la possibilità è attorno al 30-40%. Domani una giornata decisamente migliore, perché arriva l'anticiclone subtropicale, quello che nel corso della settimana e del prossimo weekend farà salire tantissimo le temperature. Da diversi giorni stiamo accennando all'imminente ondata di caldo che coinvolgerà un po' tutta l'Europa. L'onda calda è già attiva sulla Spagna e sulla Francia e lentamente si sposterà anche sull'Italia. Mercoledì quindi giornata pienamente soleggiata con temperature pomeridiane attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entra nel vivo nella giornata di giovedì con termometro a 33-34 gradi e proseguirà per tutta la settimana, quindi per i primi giorni della prossima settimana. La temperatura di venerdì sarà attorno ai 35 gradi, 36 sabato, 37 gradi domenica. Quindi davvero un'ondata di caldo importante e sul modello di quella che ha coinvolto l'Italia proprio nel giugno dello scorso anno. Grazie ancora per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

parlando anche di Reboot Remake, e attenzione perché la data che dovete segnarvi è un po' più in là, perché parliamo del 2027, però secondo me sarà un documentario da guardare. Arriva questo nuovo progetto documentaristico biografico su Lady Di. Come dicevo, il debutto è previsto per il 2027, anno in cui cadrà il suo 30° anniversario, quello della tragica scomparsa appunto della principessa del Galles. Il documentario promette di fare luce su aspetti inediti della sua vita privata, grazie all'acquisizione di oltre 5 ore di registrazioni audio totalmente inedite e mai ascoltate prima, in cui Lady Di stessa parla delle sue ambizioni personali e delle sue fragilità. Questi audio, queste cassette, vennero registrate segretamente nel 1991 all'interno di

0: medico personale e chirurgo amico, appunto fidato della principessa, che li consegnò poi nel tempo al celebre giornalista Andrew Morton, che usò quelle scottanti rivelazioni anche per scrivere un best seller che uscì nel 1992 e che fece, diciamoci la verità, tremare anche la monarchia britannica, svelando la crisi matrimoniale. Nei passati 30 anni il pubblico ha potuto ascoltare meno di un'ora di quel materiale, quindi aspetteremo il 31 di agosto per queste nuove verità, un progetto televisivo che sarà diviso in tre parti.
1: Tutti in centro. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità.
6: Che bello qui, la natura,
7: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
8: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
9: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
8: Ali migliora la vita.
10: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
13: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
14: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Di nuovo insieme in questo martedì 16 giugno con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Le parti civili del processo Miteni sull'inquinamento da PFAS tra Vicenza, Padova e Verona hanno annunciato una class action collettiva per chiedere risarcimenti a favore di circa 350.000 residenti. L'iniziativa arriva dopo le condanne in primo grado per 11 manager e il ricorso in appello. Promossa da associazioni ambientaliste e legali, punta a colmare il vuoto di tutela per molte vittime rimaste escluse dal risarcimento. L'indice dei prezzi al consumo a Vicenza nel mese di maggio registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 3,5% su base annua. A pesare maggiormente sono abitazione ed energia con più 8%, trasporti con più 4,4% e servizi finanziari con più 5%. In crescita anche alimentari e ristorazione, mentre cala il settore informazione e comunicazione. G Group offre in Veneto oltre 250 opportunità di lavoro per l'estate in diversi settori: turismo e ristorazione, logistica, facility e customer care. Le posizioni sono aperte a giovani e candidati con esperienza. Previsti anche open day con l'iniziativa Beyond Summer 2026 per orientamento e formazione. Candidature sul sito. Si apre lunedì 22 giugno Montecchio Maggiore Legge, la rassegna della Biblioteca Civica, inserita in estate d'eventi 2026. Alle 21 nel giardino della biblioteca andrà in scena il reading Tracce di scrittura autobiografica per riconoscersi, con testi nati dai laboratori di scrittura autobiografica condotti da Mariangela Cauduro. Ingresso libero. Torna l'appuntamento con Montegalda in dialogo sabato 28 giugno alle 21 nella suggestiva cornice di Villa Gualdo a Montegalda. Protagonista sarà Paolo Crepet, tra le voci più autorevoli della cultura italiana. Psichiatra, sociologo e saggista, Crepet guiderà una riflessione sui cambiamenti della società contemporanea. L'ingresso è libero. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, si registrano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso in direzione Torino tra Montecchio e l'innesto con la A22 Brennero-Modena. Per lo stesso motivo, nella medesima direzione si procede in colonnati tra la Tisana e San Donà di Piave. Siamo sulla A4. Restiamo sulla A4, vi informo che a causa di lavori oggi, martedì 16 giugno, dalle 12 alle 14 verrà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. A partire da mercoledì 17 giugno dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, sempre sulla 4 verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.
1: Tutti in centro.

0: musica, che musica, maestro, che sound, che successi, che belli poi voi a farci un sacco di complimenti. Sì, mi piace leggere tutti i vostri WhatsApp. Parliamo anche di Raffaella Carrà a questo punto. Diciamo addio allo studio di Carramba, che dispiacere, perché mi finisce un'era, almeno secondo quanto riportato di recente. La Rai avrebbe deciso di non rinnovare il contratto d'affitto della struttura, un accordo che costava all'azienda circa 350.000 euro l'anno e che dovrebbe arrivare a scadenza definitiva nel prossimo mese, chiudendo così un capitolo fondamentale della storia di Rai 1. L'auditorium del Foro Italico è stato per decenni infatti il tempio dell'intrattenimento televisivo. Qui ha debuttato niente poco di meno che nel 1995 Carramba, che sorpresa di Raffaella Carrà. E poi anche nel 2005, per 20 anni consecutivi, ha trovato casa proprio Ballando con le Stelle. E quindi diciamo addio un po' a questo iconico studio che tanti ricordi sicuramente ci porta a galla, pensando a Raffaella Carrà.
1: Tutti in centro.
2: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto

0: Facebook @chioscooltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
10: Certo che anche oggi il tempo è passato veloce, mamma mia, fra un successo e l'altro, e devo dire che leggendo di Raffaella Carrà, indiscussa regina della televisione, mi dispiace leggere di come si è chiusa anche questa mostra a lei dedicata. Si è chiusa con una denuncia, l'ultima giornata infatti della mostra Rumore a San Benedetto del Tronto, dedicata agli abiti e agli accessori di scena di Raffaella Carrà. Poco prima dell'apertura al pubblico è stato scoperto il furto di due cinture originali che sono state sottratte direttamente dagli storici abiti di scena della showgirl che sono esposti nella sala della Palazzina Azzurra. Ad accorgersi dell'ammanco sono stati i diretti proprietari dei capi. I due infatti collezionisti sono i custodi di un imponente archivio privato che conta circa 350 costumi indossati dalla Carrà in un arco temporale che va dal 1976 al 2012. Il danno che hanno subito è soprattutto culturale ed emotivo e quindi si confida effettivamente nel lavoro degli investigatori, ma non solo, magari anche nel buon cuore di chi ha sottratto questi oggetti, che magari li restituisca proprio per rispetto della memoria di Raffaella Carrà e del valore storico di questi abiti.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: quasi alla fine del nostro Tutti in Centro. Ridi e scherzi anche oggi, le notizie le abbiamo ritrovate, il tempo l'abbiamo passato in ottima compagnia con tanta musica e tante chiacchiere, perciò godiamoci gli ultimi successi di questa nostra mattinata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 16 giugno. Con l'obiettivo di prevenire incidenti nei rientri dalle spiagge, viene rafforzata la sicurezza stradale con controlli serrati su alcol e droghe alla guida, in particolare sulla direttrice Treviso Mare tra Venezia e i comuni limitrofi. Da luglio e per tutta l'estate, nei fine settimana, saranno attive pattuglie fisse della polizia locale. Gli agenti opereranno in orario serale dalle 19 all'una, soprattutto il venerdì e il sabato, utilizzando etilometro e narcotest. Una donna di 55 anni di Thiene ha presentato una denuncia contro un medico che l'aveva visitata in ambulatorio. Secondo quanto raccontato, il professionista l'avrebbe toccata in modo ritenuto inappropriato durante la visita. La vicenda è ora al centro di accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire con precisione i fatti. Sono state presentate le nuove linee guida regionali del Veneto per Vicenza e Asiago, illustrate dall'assessore al turismo Lucas Pavanetto. Il modello punta sulla collaborazione tra enti e uso dei dati. A Vicenza è evidenziata la complessità del territorio e il ruolo della consulta del turismo. Ad Asiago, valorizzata la Fondazione Turismo Sette Comuni. Il sindaco di Valdagno, Maurizio Zordan, ha emesso un'ordinanza che vieta la balneazione lungo tutto il tratto del torrente Agno, che attraversa il territorio comunale. Il divieto resterà valido fino al 30 settembre per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento, già adottato anche lo scorso anno, arriva dopo diverse segnalazioni di persone che si tuffano nel torrente, nonostante le condizioni pericolose e i bruschi cambi di livello dell'acqua. Sabato sera alle 21:15 alla scalinata dei Carmini a Marostica va in scena Naufraghi, 6 atti comici di Mattia Torre per i 10 anni del Teatro di Comunità di Teatris APS. Gli attori della compagnia portano sul palco uno spettacolo ironico e cinico che racconta vizi e fragilità della società contemporanea. Un appuntamento tra comicità e riflessione. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. In apertura la A4 in direzione Torino si procede in coda per il traffico intenso tra Latisana e Cessalto. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Vi informo che fino alle ore 14 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. Sono in atto inoltre dei lavori sempre sulla A4 in entrambi i sensi di marcia verso Torino tra il bivio A57 e il bivio A4-A13 in direzione Trieste tra Padova e e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.
0: Radio Vicenza.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

E si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di intelligenza artificiale e soprattutto i consumi. Insomma, oltre che è energivora, diciamo che anche per le risorse come ad esempio l'acqua, 9.300 miliardi di litri di acqua all'anno. Ecco, questo dovete sapere, che il consumo idrico che è previsto per i data center è questo entro il 2030, quindi secondo un rapporto che arriva dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. Quindi equivale al fabbisogno idrico annuale di base, diciamo così, dell'intera Africa subsahariana, che è circa 1,3 miliardi di persone. Ogni volta che si chiede magari qualche cosa a ChatGPT da qualche parte, dovete sapere che c'è questo data center che beve, consuma l'acqua. E l'acqua, ecco, è solo una parte del problema. Il rapporto dice che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale viene sistematicamente sottostimato. Le valutazioni attuali si concentrano soprattutto sulle emissioni di CO2 dall'addestramento dei modelli linguistici, ma l'addestramento, questa è una solo piccola parte del costo reale. L'80-90% del consumo energetico dell'intelligenza artificiale viene proprio dall'inferenza, quindi rispondere ai comandi e sicuramente eseguire le richieste. Ecco, in questo caso servire miliardi e miliardi di domande al giorno, sapete che insomma.

0: E andiamo avanti nella puntata di Radio Web, amici, perché insomma c'è un gradito ritorno forse per qualcuno, e stiamo parlando dell'app Microsoft 365 con Copilot, perché dopo la pausa forzata che era dovuta ad un inconveniente tecnico torna quindi a farsi distribuire in modo automatico l'applicazione Microsoft 365 Copilot, che utilizza Word, Excel, PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale. Ecco, quindi ce la potremo ritrovare tra le applicazioni installate anche senza un'azione esplicita da parte dell'utente. Una sorpresa, diciamo, in un certo senso gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente che cosa installare sul proprio personal computer. Questa distribuzione avviene un po' per tappe, diciamo, attraverso delle attivazioni graduali della funzionalità. È già partita, diciamo così, la prima, e seguita poi da una seconda che arriverà probabilmente entro la fine di questa settimana. E attenzione, perché poi metà di giugno è prevista una fase che è legata allo schema MS Grap, mentre l'ultima sarebbe programmata proprio alla fine di questo mese.
1: Radio Vicenza.

Amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di una news da Google che usa un flag nascosto su Chrome Canary. Fa esattamente ciò che il nome suggerisce quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome. Invece di arrivare alla pagina classica con l'intelligenza artificiale overview e link blu, si finisce direttamente sull'AI mod, che funziona un po' come una conversazione con un chatbot invece, diciamo, della tradizionale pagina dei risultati. E quindi Windows Report l'avrebbe scoperto, ha attivato e notato che il flag sembra comunque molto più completo e pronto già dal lancio per i tipici prototipi, ma il VP di Search Engineering di Google si è affrettato anche a smentire la cosa, che ha scritto su X che si è trattato di un errore, che quindi non è prevista l'introduzione, diciamo, dell'AI mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. Beh, è comunque una posizione condivisa, diciamo, anche dall'autore del codice di flag, che avrebbe definito la funzione un semplice esperimento che per il momento, ecco, non è ancora destinata al pubblico. Comunque, diciamo, oramai nell'intenzione c'è.

0: Ci siamo amici, la trasmissione continua e noi ritorniamo perché dopo la musica parliamo anche di quello che stava un po' pensando di fare Donald Trump, perché dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede la valutazione facoltativa dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prima del lancio sul mercato, Donald Trump avrebbe annunciato che il governo potrebbe anche ottenere una partecipazione azionaria nelle principali aziende di intelligenza artificiale. Quindi nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro con i rispettivi dirigenti e quindi Sam Altman aveva suggerito già l'idea oltre un anno fa. Altman ha discusso dell'argomento direttamente con Trump all'inizio del 2025, erano seguiti poi diciamo altri incontri con vari funzionari dell'amministrazione. Ad aprile OpenAI aveva proposto la costituzione di un fondo patrimoniale pubblico in cui le aziende verserebbero una parte delle quote azionarie, benefici economici verrebbero quindi distribuiti tra cittadini americani. E dopo un incontro con Altman, il senatore Bernie Sanders avrebbe annunciato che presenterà un disegno di legge che prevede anche una partecipazione azionaria governativa del 50% nelle aziende di intelligenza artificiale. L'idea comunque ha suscitato l'interesse anche da parte di Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force, dove avrebbe dichiarato che ci sono progetti in cui diciamo i pezzi potrebbero essere donati diciamo al pubblico americano, dove il pubblico americano diventerebbe essenzialmente partner delle aziende. Beh, c'è qualcosa di molto interessante in questo, dice, nel fatto che si crei una partnership con il pubblico americano, e questo noi andremo ad esaminarlo.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: promesso.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta un po' più soleggiata rispetto a ieri, con clima gradevole, temperature massime attese oggi attorno ai 30 gradi. Qualche cenno di instabilità nelle ore pomeridiane sulle alture vicentine e sull'alta pianura della nostra provincia, fra Vicenza e le pendici dell'altopiano di Asiago. Qui sulla zona pedemontana sarà possibile in serata qualche veloce rovescio, la possibilità è attorno al 30-40%. Domani una giornata decisamente migliore, perché arriva l'anticiclone subtropicale, quello che nel corso della settimana e del prossimo weekend farà salire tantissimo le temperature. Da diversi giorni stiamo accennando all'imminente ondata di caldo che coinvolgerà un po' tutta l'Europa. L'onda calda è già attiva sulla Spagna e sulla Francia e lentamente si sposterà anche sull'Italia. Mercoledì quindi giornata pienamente soleggiata con temperature pomeridiane attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entra nel vivo nella giornata di giovedì con termometro a 33-34 gradi e proseguirà per tutta la settimana, quindi per i primi giorni della prossima settimana. La temperatura di venerdì sarà attorno ai 35 gradi, 36 sabato, 37 gradi domenica. Quindi davvero un'ondata di caldo importante e sul modello di quella che ha coinvolto l'Italia proprio nel giugno dello scorso anno. Grazie ancora per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
6: Che bello qui, la natura,
7: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
8: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
8: Ali migliora la vita.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste a causa di un incidente poco dopo Meolo Roncade. E incolonnamenti per il traffico intenso tra Latisana e Sansino di Livenza in direzione Venezia. In carreggiata opposta segnalato un veicolo in panne. Prudenza per un altro veicolo fermo in direzione Trieste tra Palmanova e Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Questa è una bella notizia, eh? Secondo me è davvero una bella notizia. Riguarda le tartarughe marine, sapete quanto si fa per preservare le tartarughe marine? Insomma, perché sono adesso non so se sono in via di estinzione, comunque ce ne sono poche sicuramente. Beh, c'è un boom di nidi di tartarughe marine, soprattutto in Italia. Anche loro prediligono le spiagge italiane. Evviva!

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di

Ma quanto è carina lei, no? Non lo so, è ancora in Italia? Sì, mi confermate, la premier giapponese, che poi insomma è donna di ferro anche questa, perché secondo me, sai, governare in Giappone, cioè, ci vuole intanto precisione, perché se sgarri di 30 secondi lì già devi chiedere scusa, e quindi deve essere una donna molto precisa. No, no, a me piace questa e sono felice che sia benvenuta in Italia. Ecco, avrei dovuto impararmi come si dice benvenuta in Giappone. Nel caso magari in questo momento stesse ascoltando la radio, chi lo sa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Cosa non si fa, cosa non si fa per un po' di soldi? Beh, insomma, dei soldi magari di una pensione di invalidità che permette a qualcuno di vivere, insomma, senza averne diritto. Ecco, con questi soldi, come questo signore che si è finto invalido, pensate un po', su una sedia a rotelle per 20 anni, per 20 anni, tu immagina. No, ma chi gliel'ha fatto fare? Cioè, vado al lavoro, ma davvero, non so, faccio qualsiasi lavoro piuttosto che andare in giro. Se invece no, lei ha detto, io lavorare no, non mi va, e questo ha truffato allo Stato ben 200.000 euro. È stato incastrato, pensate un po', da un video sui social, e adesso è stato denunciato. Forse dovrà restituire, immagino, mi auguro dovrà restituire questi 200.000 euro.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Tre notizie di colore, dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
5: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
7: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo l'auto con il 29enne.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le code per un incidente tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. E verso Venezia code per traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia. Per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova Est della A4. Tutte le informazioni sulla viabilità nel Nord-Est scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Yo.
1: hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Ah, ecco, no, scusate, perdonate l'ignoranza, mi segnalano dalla redazione che la premier giapponese è già al G7, in questo incontro dei grandi della Terra. Sì, in effetti anche il Giappone è tra i primi sette della Terra, ci siamo pure noi, stavolta no, non è come nei mondiali, ma ci siamo assieme a Canada, Francia, Germania, Giappone, appunto, Regno Unito, Stati Uniti, e si aggiunge anche l'Unione Europea a rappresentare un po' tutti gli altri stati europei. Sono lì in Francia che stanno parlando del futuro del mondo.

0: on sugar.
1: Oh, ecco, ci sono appunto le notizie che arrivano dal G7. No, non voglio entrare nel merito, sai, delle questioni politiche, di quello che si sta discutendo. Però è curioso che per gestire la sicurezza a Debian c'è questa unità operativa franco-italiana. Cioè, pensa te, i francesi hanno chiesto anche a noi italiani, in particolare ai carabinieri, di unirsi alla gendarmeria francese per portare ancora di più sicurezza ai grandi della terra. Cioè, questo contingente composto da circa 20-40 militari misti che provengono anche da Piemonte e Liguria, appunto, che vanno lì a garantire la sicurezza integrata durante questo vertice internazionale. Si chiama UOFI, Unità Operativa Franco-Italiana, molto semplice.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ma dove vai?
8: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
7: E ce la fai in un paio d'ore?
8: Certo, vado a Confartigianato Persone.
9: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
7: Ma mica sei artigiana.
8: Non serve.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Dai, dai, cambiamo completamente argomento e parliamo di salute. Lo sappiamo quanto è importante poi con i primi caldi bere molto, idratarsi è importantissimo. Poi non sempre ce la facciamo, no? Riusciamo a bere perché un po' lo dimentichiamo, un po' lo trascuriamo, non ne sentiamo magari tanto l'esigenza, invece dovremmo un po' sforzarci a bere di più, magari aiutandoci con qualche bevanda di quelle, sai, che sono anche invitanti, quelle che le bevi volentieri. Ecco, stanno tornando di moda le bevande fresche dissetanti di una volta, quelle della nonna, ecco. In particolare l'orzata, io non so se ho mai assaggiato l'orzata, io non lo ricordo, ma un'altra delle bevande che stanno tornando alla grande è latte menta. Questo sì, l'ho provata, il latte menta è buonissimo, tra l'altro, perché c'ha quel gusto particolare del latte mescolato alla menta, che sembrano due cose che assieme non possono mai starci, invece è buonissima. E quindi magari, ecco, prepariamo una bella bottiglia di orzata o di acqua e menta e magari questo ci aiuterà a bere un po' di

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una buona serata da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede l'inizio di una lunga ondata di caldo. La temperatura è ancora comunque sotto controllo, massime sui 29-30 gradi, umidità contenuta, clima piacevole, qualche nube, attenzione in serata a qualche possibile rovescio sulle alture vicentine, ma in generale oggi una giornata piacevole, gradevole. Non sarà così nei prossimi giorni, da domani si afferma l'anticiclone subtropicale su buona parte d'Europa, di conseguenza temperature in forte e fortissimo aumento. Già domani massime attorno ai 32 gradi, 34 gradi previsti giovedì, 35 venerdì, termometro fra 36 e 37 gradi da sabato a lunedì prossimo compreso, quindi ondata di caldo sicuramente importante, ragguardevole, paragonabile a quella dell'anno scorso. Giugno negli ultimi anni è divenuto un mese pienamente estivo a tutti gli effetti, preoccupano queste ondate di caldo. Non tanto per l'intensità, perché non supereremo generalmente i 37 gradi, sorprende la durata perché molto probabilmente il caldo si addentrerà molto anche nella prossima settimana, sia lunedì che martedì vedranno ancora temperature superiori ai 35 gradi. Questa è la tendenza, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

eccole che sono arrivate pure loro, lo sapevamo, le zanzare, mannaggia quanto le odio le zanzare, il tormentone, questo sì che è un tormentone dell'estate, non le canzoni, questi ti tormentano proprio durante l'estate. E allora, rimedi, cercheremo magari se possibile, lo dico ogni giorno ma molto spesso, di darvi delle soluzioni. Una delle cose che odiano le zanzare sono i fondi del caffè, o meglio il profumo, quello che per noi è il profumo del caffè, a loro assolutamente non piace. Allora gli esperti ci dicono che mettere dei fondi del caffè sul davanzale della finestra, ecco, aiuta a tenere fuori le zanzare. Proviamo.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna per questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 16 giugno. Tragico incidente poco prima delle 8 di questa mattina sulla A22 del Brennero tra Affi e Verona Nord. Un'auto con due persone a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Il conducente è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona. Indaga la polizia stradale. La cantante vicentina Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, e l'ex tennista Camila Giorgi tornano al centro della maxi inchiesta sui presunti falsi vaccini anti-Covid per ottenere il Green Pass. Ma il procedimento in corso al Tribunale di Vicenza rischia di perdere uno dei reati contestati. Quello di falso potrebbe infatti cadere in prescrizione prima dell'avvio del processo fissato per gennaio 2021. Ci sono anche i comuni vicentini di Posina, Valli del Pasubio, Lusiana Conco, Val Brenta e L'Aste Basse tra i 25 enti montani del Veneto che riceveranno contributi regionali destinati alle aree più svantaggiate. Le risorse serviranno per sostenere servizi sociali, trasporto scolastico e manutenzione delle strade comunali. Per la regione si tratta di un intervento concreto per garantire servizi essenziali nelle comunità di montagna. Dal 30 luglio al 2 agosto Schio ospita la seconda edizione dell'International Skledum Film Festival, il primo festival dedicato al costume e alla moda nel cinema. 4 giorni di proiezioni, incontri, mostre e masterclass con ospiti italiani e internazionali. Tema dell'edizione 2026 sarà la mente umana tra cinema, arte e riflessione sociale. Ed ora lo sport con il calcio a 5 serie A2 Elite. Il Futsal Cornedo apre il mercato con un colpo importante. Arriva Davide Cerantola, laterale classe 1999, soprannominato Puma. Cresciuto tra Futsal Giorgione e Sporting Altamarca, vanta anche una convocazione nella nazionale maggiore e nell'ultima stagione ha giocato in A2 Elite con il Treviso Montegrappa. È tutto anche per questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un precedente incidente tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. Verso Venezia incolonnamenti per il traffico intenso tra Porto Gruaro e Sansino di Livenza. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code per lavori tra Porcia e Cimpello in direzione Porto Gruaro. Attenzione poi ad un incidente all'entrata di Sacile Ovest in direzione Conegliano. E tra Sacile Ovest e Sacile Est verso Porto Gruaro, segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Siamo a livelli critici, ce lo dicono i dati, eh? I dati medici, siamo nei giorni che precedono la maturità 2026, ecco. E l'ansia da esame sta arrivando a livelli critici per uno studente su due. Non si dorme la notte, non si riposa, si fanno gli incubi da esame, tutti li abbiamo provati, no?

Non avete ancora deciso per le vostre vacanze? No, manco io, ma se volete, ecco, avere qualche dritta, qualche consiglio, soprattutto se vi piace mangiare bene, ecco la classifica che è uscita proprio in questi giorni delle città del mondo dove si mangia meglio, i migliori piatti al mondo. Allora, per me non c'è dubbio, cioè voglio dire, in Italia scegli qualsiasi città e lì mangi benissimo. In realtà, ecco, non è una città italiana quella che ha ottenuto il punteggio più alto, ma la medaglia d'oro va a Lima in Perù, che è considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina, che vanta pregiate specialità di pesce e piatti freddi buonissimi, insomma, vabbè, da assaggiare, da provare. Va bene, lo accettiamo. Peccato che però non ci ha messo manco al secondo posto e neanche al terzo, perché al secondo posto c'è Bangkok in Thailandia, che offre, secondo Time Out, questa testata che si occupa proprio di cibo, secondo Time Out la Thailandia, e Bangkok in particolare, offre una cultura dello street food senza eguali. E lì con meno di $5 puoi mangiare bene. Terza posizione per Città del Messico, che dispone di una scena gastronomica variegata che spazia dai ristoranti stellati Michelin ai mercati di strada locali. Al taco al pastor è stato dedicato un corridoio del taco, insomma, addirittura, vabbè, pensa a te. Allora, quarto e quinto posto, Inghilterra e Spagna. Adesso che mi dicano che in Inghilterra si mangia meglio che in Italia, questo mi lascia dubbioso, ma va bene, dai, va bene. Quarto posto per Londra e appunto per Barcellona il quinto posto. La rappresentante dell'Italia, eccola qua, concluse le top. Scendiamo al 14° posto prima di trovare una città italiana, e si tratta di Napoli, l'unica città italiana presente nell'elenco delle top 20, con naturalmente la pizza, quella con l'inconfondibile cornicione, e va bene. Io non sono d'accordo in questa classifica, per me l'Italia le occupa intanto le prime 10 posizioni e poi arrivano tutti gli altri.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Che bello qui, la natura,
6: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Don't nobody else make me feel like

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
0: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 4 Venezia Trieste code a seguito di un incidente ora risolto tra il bivio per la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione Trieste. Fino al prossimo 21 giugno si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto nelle due direzioni. Proseguono i lavori sulla A4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops. Yo,

Parliamo di tecnologia, no? Perché in questi giorni hanno presentato due prodotti che sono incredibili, non lo so, cioè non dico che cambieranno la nostra vita, ma davvero l'intelligenza artificiale sta arrivando dappertutto, nell'IoT, l'internet delle cose, ecco. Ad esempio c'è il microonde dietologo, è stato presentato al CES di quest'anno, questo microonde dotato di intelligenza artificiale che non solo ti guida passo passo nelle ricette, ma va a calcolare e conta in tempo reale le calorie del piatto che stai riscaldando. Vabbè, no, utile questo, utile soprattutto per chi deve insomma rispettare una certa dieta. Ma poi la cosa più interessante è questo, il tagliacapelli con la regia. Ecco, perché sai, il tagliacapelli ce l'ho pure io, io lo uso per la barba e un uso fai da te naturalmente. Ecco, questo tagliacapelli smart ti fornisce consigli vocali in tempo reale su come sfumare i capelli senza fare danni. Ce n'era davvero bisogno.

0: No, no, ritiro il mio commento, perché guardando adesso i video di questo tagliacapelli con l'intelligenza artificiale che ti dice insomma come devi muoverti per sfumare i beni, i capelli e così via, non è una stupidaggine per niente. Saluto gli amici barbieri parrucchieri all'ascolto. E con questo siamo arrivati alla chiusura anche di questa puntata del martedì di Tipi da Spiaggia. Io vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: Tipi da Spiaggia.
2: Child's play, Mr. Worldwide. This is history in the making.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Di nuovo insieme in questo martedì 16 giugno con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Durante alcuni controlli antidroga dei carabinieri in Corso Padova a Vicenza è stato fermato un 19enne residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di marijuana e hashish, parte della droga già suddivisa in dosi. Per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Grave incidente alpinistico oggi sul Monte Cornetto nelle Piccole Dolomiti, in territorio di Valli del Pasubio. Un escursionista cinquantenne di Mirano è precipitato per circa 15 metri durante la salita dello Spigolo Noaro, riportando un sospetto grave politrauma. Recuperato dall'elicottero del SUEM 118, è stato trasferito all'ospedale di Vicenza, illeso il compagno di cordata. L'indice dei prezzi al consumo a Vicenza nel mese di maggio registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 3,5% su base annua. A pesare maggiormente sono abitazione ed energia con più 8%, trasporti con più 4,4% e servizi finanziari con più 5%. In crescita anche alimentari e ristorazione, mentre cala il settore informazione e comunicazione. G Group offre in Veneto oltre 250 opportunità di lavoro per l'estate in diversi settori: turismo e ristorazione, logistica, facility e customer care. Le posizioni sono aperte a giovani e candidati con esperienza. Previsti anche open day con l'iniziativa Beyond Summer 2026 per orientamento e formazione. Candidature sul sito. Torna l'appuntamento con Montegalda in dialogo, sabato 28 giugno alle 21, nella suggestiva cornice di Villa Gualdo a Montegalda. Protagonista sarà Paolo Crepet, tra le voci più autorevoli della cultura italiana. Psichiatra, sociologo e saggista, Crepet guiderà una riflessione sui cambiamenti della società contemporanea. L'ingresso è libero. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione Portogruaro. Sulla A4 Venezia Trieste permangono incolonnamenti per traffico sostenuto e un precedente incidente tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve mettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando lo svincolo di Padova Est della A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino sarà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano sul passante di Mestre, uscita alternativa Martellago Scorsè. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: fabulous.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music. Now. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una buona serata da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede l'inizio di una lunga ondata di caldo. La temperatura è ancora comunque sotto controllo, massime sui 29-30 gradi, umidità contenuta, clima piacevole, qualche nube, attenzione in serata a qualche possibile rovescio sulle alture vicentine, ma in generale oggi una giornata piacevole, gradevole. Non sarà così nei prossimi giorni, da domani si afferma l'anticiclone subtropicale su buona parte d'Europa, di conseguenza temperature in forte e fortissimo aumento. Già domani massime attorno ai 32 gradi, 34 gradi previsti giovedì, 35 venerdì, termometro fra 36 e 37 gradi da sabato a lunedì prossimo compreso, quindi ondata di caldo sicuramente importante, ragguardevole, paragonabile a quella dell'anno scorso. Giugno negli ultimi anni è divenuto un mese pienamente estivo a tutti gli effetti, preoccupano queste ondate di caldo. Non tanto per l'intensità, perché non supereremo generalmente i 37 gradi, sorprende la durata perché molto probabilmente il caldo si addentrerà molto anche nella prossima settimana, sia lunedì che martedì vedranno ancora temperature superiori ai 35 gradi. Questa è la tendenza, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio. Non so innamorare.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, la natura,
4: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 16 giugno. Grave incidente alpinistico oggi sul Monte Cornetto nelle Piccole Dolomiti, in territorio di Valli del Pasubio. Un escursionista cinquantenne di Mirano è precipitato per circa 15 metri durante la salita dello Spigolo Noaro, riportando un sospetto grave politrauma. Recuperato dall'elicottero del SUEM 118, è stato trasferito all'ospedale di Vicenza, illeso il compagno di cordata. Ma la movida a Isola Vicentina, un 34enne di Malo è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi dopo una lite scoppiata all'interno di un locale. Secondo gli accertamenti avrebbe estratto un coltello con lama di 7 centimetri durante una discussione verbale. L'arma è stata poi consegnata al titolare del locale prima dell'arrivo dei militari che l'hanno sequestrata. Con l'obiettivo di prevenire incidenti nei rientri dalle spiagge, viene rafforzata la sicurezza stradale con controlli serrati su alcol e droghe alla guida. In particolare sulla direttrice Treviso Mare tra Venezia e i comuni limitrofi, da luglio e per tutta l'estate nei fine settimana saranno attive pattuglie fisse della polizia locale. Gli agenti opereranno in orario serale dalle 19 all'una, soprattutto il venerdì e il sabato, utilizzando etilometro e narcotest. Sono state presentate le nuove linee guida regionali del Veneto per Vicenza e Asiago, illustrate dall'assessore al turismo Lucas Pavanetto. Il modello punta sulla collaborazione tra enti e uso dei dati. A Vicenza è evidenziata la complessità del territorio e il ruolo della consulta del turismo. Ad Asiago valorizzata la Fondazione Turismo Sette Comuni. Il sindaco di Valdagno, Maurizio Zordan, ha emesso un'ordinanza che vieta la balneazione lungo tutto il tratto del torrente Agno, che attraversa il territorio comunale. Il divieto resterà valido fino al 30 settembre per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento, già adottato anche lo scorso anno, arriva dopo diverse segnalazioni di persone che si tuffano nel torrente, nonostante le condizioni pericolose e i bruschi cambi di livello dell'acqua. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano permangono rallentamenti all'uscita di Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico intenso. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori notturni l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la 4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggia. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla 4 Venezia Trieste code a seguito di un incidente ora risolto tra il bivio per la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione Trieste. Fino al prossimo 21 giugno si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto nelle due direzioni. Proseguono i lavori sulla A4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
6: i gabbiani, il sole.
5: La nostra spesa ha lì che arriva.
6: Bellissimo.
7: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
8: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
7: A lì migliora la vita.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
11: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
10: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
12: Sei socio Confartigianato Vicenza?
11: Viaggi, salute.
12: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
13: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 56 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme per questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio divampato sabato scorso vicino ai cassonetti in via Trieste a Montecchio Maggiore, che ha causato l'esplosione di una vetrata della sala colazioni dell'hotel Castelli. È l'ipotesi degli inquirenti che stanno indagando sul rogo che ha provocato danni alla struttura per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. Orso nel Vicentino, la polizia provinciale continua il monitoraggio costante dell'esemplare, mentre sono in corso analisi sulle tracce biologiche per identificarlo e seguirne gli spostamenti tra Altopiano e Val Brenta. L'animale non ha mostrato aggressività rilevante, ma resta potenzialmente pericoloso, per questo le autorità richiamano alla prudenza. In caso di incontro è fondamentale non avvicinarsi, non provocarlo e mantenere la distanza. Durante controlli antidroga dei carabinieri in corso Padova a Vicenza è stato fermato un 19enne residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di marijuana e hashish, parte della droga già suddivisa in dosi. Per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Grave incidente alpinistico oggi sul Monte Cornetto, nelle Piccole Dolomiti, in territorio di Valli del Pasubio. Un escursionista cinquantenne di Mirano è precipitato per circa 15 metri durante la salita dello Spigolo Noaro, riportando un sospetto grave politrauma. Recuperato dall'elicottero del SUAM 118, è stato trasferito all'ospedale di Vicenza, illeso il compagno di cordata. Attenzione alle false multe via SMS. Si moltiplicano infatti i messaggi truffa che sembrano inviati dal comune di Thiene e chiedono il pagamento di sanzioni tramite link. La polizia locale nord-est vicentino avverte: è un tentativo di smishing per rubare dati personali e bancari. Non cliccare sui link, non inserite dati e cancellate subito il messaggio. Mala movida a Isola Vicentina, un 34enne di Malo è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi dopo una lite scoppiata all'interno di un locale. Secondo gli accertamenti avrebbe estratto un coltello con lama di 7 centimetri durante una discussione verbale. L'arma è stata poi consegnata al titolare del locale prima dell'arrivo dei militari che l'hanno sequestrata. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai lancia un appello ai parlamentari vicentini e al ministro Giorgetti per trovare una soluzione sulle opere vincolate di Palazzo Thiene, oggi ancora legate alla liquidazione dell'ex Banca Popolare di Vicenza. Chiede che diventino patrimonio pubblico tramite acquisto statale o trattativa del comune per restituirle alla città. All'ospedale San Bortolo di Vicenza la radioterapia si rinnova con nuove tecnologie digitali grazie ad una donazione di circa 200.000 euro della Fondazione San Bortolo. Introdotti sistemi di monitoraggio 3D e intelligenza artificiale che aumentano precisione e sicurezza dei trattamenti, riducendo i tempi di pianificazione da ore a pochi minuti. Agnese Filippi di Schio ha festeggiato 100 anni di vita e lo ha fatto oggi al bar con la figlia Imelda, il nipote Nicola e la comunità. Nata il 14 giugno 1926 a Valli del Pasubio, ha vissuto tra guerra e cambiamenti. Sposata nel 1950 con Guerrino Ballico, alpino decorato. Dal 68 vive a Schio. Il sindaco Cristina Marigo le ha portato gli auguri della città. Chiudiamo con lo sport calcio. Il Lanerossi Vicenza blinda uno dei suoi punti di riferimento. Marco Carraro ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Il centrocampista classe 1998, arrivato nell'estate del 2024, proseguirà dunque la sua avventura in biancorosso. Una conferma importante per il club che punta sulla qualità, l'esperienza e la leadership del regista veneziano per il futuro. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, traffico ancora intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 tra Miranese e Castellana. Verso Milano permangono incolonnamenti tra Miranese e Marghera. Prudenza per un incidente segnalato sulla A34 Villesse-Gorizia, in uscita Gradisca provenendo da Gorizia. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi e fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la 4 Padova-Venezia. Per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea, in uscita provenendo da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
7: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
7: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
8: You requested this week. This is the Power 10 Countdown with your host.
9: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
10: con Marco Sella.
11: Beh, a proposito di energia, arrivati a 45 anni di attività radiofonica, come DJ, stamattina mi sono svegliato e ho detto, vabbè, ho deciso, vado in pensione. Però poi ho detto, ma che giorno è oggi? Martedì. E quindi ho realizzato che dovevo venire qui per il programma, quindi eccomi qui. Buona serata, benvenuti. 32 gradi all'ombra dagli studi biancorossi di Radio Vicenza. 4 minuti dopo le 19, rigorosamente in diretta, ad aprire il consueto appuntamento, il radio aperitivo per eccellenza del martedì fino alle 21, ovvero Emotion. Iniziamo subito con la prima, Senti che cosuccia. Ve lo dico dopo, dai. 3, 2, 1, 6.

The Musical Freedom. Mr. Black and Crown, lo so, qualcuno in questo momento dice: vabbè, ma 45 anni, non hai voglia di andare in pensione? Ma quando uno fa una cosa che gli piace, ma manco 60 anni, voglio dire. Alla faccia di quelli che ti vogliono bene, no, sono ancora qui che rompo le scatole. Ci mancherebbe. Primo pezzo di apertura, novità con Musical Freedom. Ricorda qualcosina di questo duo che porta il nome di Black and Crown, che remixano anche parenti e amici praticamente. Vabbè, saremo assieme fino alle 21, quindi il sound è quello giusto e, come dico sempre, se vi viene voglia di ballare, la colpa è tutta mia.

Vabbè, correva il 2020, quindi neanche tanto tempo fa, e c'era questo mashup praticamente, dove si è mescolato assieme Ain't No Go assieme a uno dei pezzi cult per quanto riguarda la musica house con Rise.

Sì! È come se in questo momento ci trovassimo all'interno di un film di fantascienza nello spazio con gravità zero. Mr. Michael Gray è questo pezzo che io amo particolarmente perché ha un'energia di quelle che si scoprono solamente quando si alza il volume, anche perché questo è l'intento da parte del sottoscritto. 16 minuti dopo le 19, alle 19.40 avremo anche il consueto aggiornamento per quanto riguarda le previsioni meteo. Mi dicono un bel po' di gradi, non in meno però. E quindi sofferenza assicurata, ma d'altra parte, insomma, questo è quello che aspettavamo. Invece, dal punto di vista musicale, aspettatevi un po' di tutto, voglio dire, perché il bello di questo programma è che mi posso muovere nel corso dei decenni come mi pare e piace.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

ma quanto mi piace questa. Stiamo parlando del 1986, il personaggio porta il nome di Enzo Abitabile, però con una visola. 19:26, nel cuore degli anni 80 c'è anche questo nel bello della diretta di Emotion, quindi l'energia della musica degli anni 80, 90, dei pezzi del momento e quant'altro. Si riprende quota, che ne dite? Sotto una buona stella, assolutamente.

Beh, il tocco francese ci sta in questo frangente, perché nell'ultimo remix di questo grande successo di Ralphie Rosario c'è anche il tocco francese di Bob Sinclair. E devo dire, insomma, in qualsiasi salsa tu la proponga, è sempre un successo, questo decisamente. Take me up! Vi ho dato un assaggino di quello che è, o meglio quello che sarà, che è stato l'appuntamento nel cuore del weekend con Radio VIP Mix il sabato e la domenica a partire dalle 19, sempre su Radio Vicenza, con la mia musica mixata. Yeah.

mind. He's got you locked on. Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una buona serata da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede l'inizio di una lunga ondata di caldo. La temperatura è ancora comunque sotto controllo, massime sui 29-30 gradi, umidità contenuta, clima piacevole, qualche nube, attenzione in serata a qualche possibile rovescio sulle alture vicentine, ma in generale oggi una giornata piacevole, gradevole. Non sarà così nei prossimi giorni, da domani si afferma l'anticiclone subtropicale su buona parte d'Europa, di conseguenza temperature in forte e fortissimo aumento. Già domani massime attorno ai 32 gradi, 34 gradi previsti giovedì, 35 venerdì, termometro fra 36 e 37 gradi da sabato a lunedì prossimo compreso, quindi ondata di caldo sicuramente importante, ragguardevole, paragonabile a quella dell'anno scorso. Giugno negli ultimi anni è divenuto un mese pienamente estivo a tutti gli effetti, preoccupano queste ondate di caldo. Non tanto per l'intensità, perché non supereremo generalmente i 37 gradi, sorprende la durata perché molto probabilmente il caldo si addentrerà molto anche nella prossima settimana, sia lunedì che martedì vedranno ancora temperature superiori ai 35 gradi. Questa è la tendenza, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion. Emotion.

Vabbè, questa sì, ho capito, è la versione remix, mentre l'originale si torna indietro di ben 16 anni, cioè 2010, sempre di Bob Sinclair con la collaborazione assieme a Fisher, questa World All Done. Oh, mancano ancora pochi minuti prima di chiudere ufficialmente questa prima parte di Emotion e il bello è quello che ci muoviamo nel tempo e nella musica. E quindi voglio farlo decisamente assieme alla Cool and the

0: diciamo che questi ultimi 10 minuti li abbiamo passati in zona ricordi, possiamo dirlo tranquillamente, con 3 gran bei pezzi, ma non da 90, ma da 80, anzi fine 70, primi 80. Sto parlando di Kool & The Gang con If You Feel Like Dancing, seguito da Change, indimenticabili, con The Glove of Love, e in sottofondo Brothers Johnson con Stomp. E questi tre pezzi chiudono ufficialmente la prima parte di Emotion. Mi raccomando, fermi lì perché tra qualche minuto si torna.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 19 e 58 minuti.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump, dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
7: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilia a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del nord-est. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra Cesalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova Est della A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 10 Countdown with your host.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
2: con Marco Sella.
3: Seconda ora assieme per quanto riguarda l'appuntamento del martedì sera 19:21 con il cosiddetto radio aperitivo per eccellenza che porta il nome di Emotion. Buona serata se vi siete collegati solamente ora, questa è Radio Vicenza e io sono Marco Sella. Apriamo ufficialmente questa seconda ora all'insegna delle donne, perché no? È un classico. Mojo Mojo, questo guarda dove è arrivato.

Lady. Oh, stavo leggendo, poi è un classico che le domeniche uno si sposta, soprattutto i vicentini, ma non solo, in quel dell'altopiano di Asiago. E quindi vi segnalo che domenica 21 giugno la leggenda di Bassano torna sulle strade dell'altopiano di Asiago. Infatti domenica 21 giugno le 100 vetture sport competizione costruite tra il 1990 e il 1960, protagoniste dell'edizione di quest'anno del trofeo Giannino Mazzotto, attraverseranno il territorio altopianese durante la tappa conclusiva della prestigiosa manifestazione. E praticamente il momento più atteso per il pubblico locale, previsto intorno alle 11:10, quando la carovana transiterà per Asiago, e poi la giornata inizierà già alle 8:30 con la partenza da Bolzano. Ma attenzione, perché poi si va a finire dove? A Bassano del Grappa, con arrivo verso le 12:30 in quel del Piazza della Libertà.

Questa è tra le mie preferite, ce ne sono tante che mi piacciono, ma questa mi fa venire la pelle d'oca. Non ne avrei mai abbastanza, mai a sufficienza. Infatti lo dice anche il titolo. Questa è Can't Get Enough!

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Ma dove vai?
3: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
2: E ce la fai in un paio d'ore?
3: Certo, vado a Confartigianato Persone.
4: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
2: Ma mica sei artigiana?
3: Non serve.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

You Got the Power. Oh, stavo leggendo questa notizia che può interessare molti di voi e in parte anche il sottoscritto, perché no? Ma anche se non ci siamo ancora con l'età. Dove è stata dichiarata la città ideale per gli over 65 in Italia. Per quelli che vanno in pensione, voglio dire, quelli che sono già in pensione. Uno dice Milano? No. Trento? No. Ma insomma, hanno beccato Trieste e quindi insomma sembra che sia Trieste la città ideale per passare gli ultimi anni di vita, proprio per dire, insomma, la propria pensione, dai. Non siamo così disfattisti, ci mancherebbe. Anche ci sono quasi io, Volete sapere l'età? Ma manco morto. Ma qualcuno lo sa però, eh?

commercio, io faccio un po' di autopromozione e quindi ricordo che il sabato e la domenica dalle 19 in poi, all'interno del weekend, all'interno di Radio VIP Mix, c'è anche la musica mixata del sottoscritto. Tanto vi dovevo. Oh, sono entrato ufficialmente negli ultimi 20 minuti a disposizione di Emotion, il radio aperitivo, la bottega della musica, insomma, chiamatela come volete, che ogni martedì sera vi accompagna.

Beh, il pezzo originale del 1979 di Donna Summer con MacArthur Park, poi ripreso, vabbè, nel corso dei decenni da più persone, però questa nell'ultimo tempo anche da Michael Gray e Kelly C, con la voce proprio femminile di Kelly C. Ancora qualche minuto prima di salutarci. Insomma, vediamo di non perdere il ritmo, ci mancherebbe altro. E quindi che faccio adesso? Un giretto in quel della Calabria.

Destinazione sconosciuta, invece no, assolutamente. Oh, sono arrivato in fondo anche l'appuntamento per quanto riguarda questo martedì, amici miei, e quindi io vi saluto dal Sella è tutto e noi ci risentiamo nel cuore del prossimo weekend, sabato e domenica dalle 19 in poi con Radio VIP Mix, la musica mixata del sottoscritto, mentre in voce con Emotion, se il buon Dio vorrà, insomma, mi troverete martedì prossimo, sempre diciamo in orario serale, con il sound che mi contraddistingue. Sì, è tutto, vi lascio con l'ultima.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, chiuso per lavori, l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve mettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est dell'A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago Scorzè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, chiuso per lavori, l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est dell'A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago Scorzè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Parla.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, chiuso per lavori, l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est dell'A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago Scorzè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, chiuso per lavori, l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est dell'A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago-Scorzè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore. E nel nome.
5: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:03.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.